vas a dir quan su cuesta estrada que comporta a mi ma farugura di parole mi passa la vita ad aspettare e cade sui picchi di chissà da a certo tipo

de amor. Hace nostro duro a questo uso puro. Fide negli occhi l'arte di amare. Accende le stelle senza parlare. Sorse io muoio.

si muore di felicità e la speranza fugge via. E cosa resta? Chi lo sa? Resta noi con gli occhi stanchi, vent'anni appena e già sì, per non cadere le mani avanti. Questo pensavo in un tassì. Intanto il sole si nasconde, scacca tutta la città, prepara un'altra

do la colpa ai dispiaceri, o che mio viso non va. E ho chiesto tante volte scusa, nei bar, in casa o sulla via, bussato ad ogni porta chiusa, ma penso fu vigliaccheria. Ho fatto finta d'essere vivo, dicendo sempre solo sì, partendo sempre ad ogni errore.

Noi cerchiamo eterna verità, anime vaganti delle vie indolori.

il commissario voleva sapere. Il quarto si chiamava Tommaso e pregava e piangeva.

Rigo da Cabo.

guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifralo, è tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown, ah, zio, zio, com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è, ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché, piano piano si srotola di questo film la pellicola.

Ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia. Solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo. Shusha!

Deus. A Xuxa na Xuxa.

L'idea è affascinante, per poco io morivo senza averla mai avuta, perché chi ce l'aveva, una folla di gente, gridando viva la morte, proprio addosso mi è caduta. Mi avevano convinto e la mia musa insolente.

Babe, ma di mortele enta. Approfittando di non essere fragilissimi di cuore, andiamo all'altro mondo bighellonando un poco, perché forzando il passo succede che si muore per delle idee che non han più corso il giorno dopo.

gli apostoli di turno che apprezzano il martirio lo predicano spesso per 90 anni almeno. Morire per delle idee sarà il caso di dirlo, è il loro scopo di vivere, non sanno farne a meno.

tele enta. A chi va poi cercando verità meno fittizie, ogni tipo di setta offre moventi originali, e la scelta è imbarazzante per le vittime novizie. Morire per delle idee è molto bello, ma per quali?

e voi gli sputafuoco, e voi i nuovi santi, crepate pure per primi, noi vi cediamo il passo, però per cortesia lasciate vivere gli altri, la vita è grosso modo il loro unico lusso. Tanto più che la carogna è già abbastanza attenta, non c'è nessun bisogno di reggerle la falce. Basta

0: No, aspetta, vedi. Con l'audistia il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, e le...
1: Questo è stato il primo intoppo, lo so.
0: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
1: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
0: Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, ma è un eone. Non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
1: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

questa storia.

Hey.

0: giovane,
1: giovane,
0: atletico,
1: atletico,
0: impercettibile,
1: impercettibile,
0: inossidabile,
1: inossidabile,
0: continua,
1: continua
0: a saltare, gli anni passano, lui ingrassa, però salta, ha un sacco di energie, non finisce mai, perché ha un compito, deve proteggerlo, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane, di giovane,

super giovane. Lielio e le storie tese. Il pubblico di Milano, meraviglioso. Il destino ha voluto che questo concerto avvenisse il giorno del compleanno di Fayez e noi gli dedichiamo tutto. Ciao, buonanotte!

madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni. Sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi.

portano un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

sangri nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.

poi le grandi scale, e c'era il vento e gli alberi di mele. Si fece notte e un uomo della mia statura e della mia presenza mi conduceva in un'insenatura che a un certo punto diventava la mia stanza. Lì c'era tutta la mia vita che per la prima volta mi si rivelava, e c'era un grande specchio che indifferente mi duplicava. L'uomo della mia statura e della mia presenza, forse troppo familiare, forse troppo somigliante, mi stava accanto e non faceva niente. Mi giunse la sua voce, che assomigliava un po' alla mia, ma era più ingrata e senza sfumature, con certe fastidiose intonazioni che sento a volte nelle mie registrazioni. Ma più che altro mi spaventò il suo volto, tremendamente uguale al mio.

ma lui restava immobile a guardare, poi prese a parlare esageratamente adagio. Mi disse che era logico e normale che in quella notte di casuale sortilegio aveva avuto il privilegio

sfuggito per miracolo al linciaggio. Più preoccupante per i medici è un carabiniere. Ha inoltre fatto un esame esterno del cadavere.

vestiti da un capannello di persone. All'orlo del pantalone perforato grida: "M'ha salvato lo scarpone!" Alle 13:15 sono partiti alcuni colpi.

giornali di marzo hanno capito. I giornali di marzo hanno mentito. Gli uomini sono scesi a terra già in assetto da campagna, la prudenza delle forze dello Stato. Hanno replicato con lanci a ripetizione di candelotti lacrimogeni. È stato centrato alla schiena, cadendo immediatamente. Coi bottoni dorati e gli ottoni lucenti, fischiando la Marsigliese, mentre il vento fa il solletico ai sogni

Cercavo una donna e ho trovato una commedia. C'era da finire in braccio alle chitarre havaiane che hanno cullato milioni di persone per tanti anni. Il mio viso si intontiva davanti al tuo parlare difficile. C'era da indossare subito una camicia havaiana e sventolare contento davanti a un cielo primitivo. Blue Hawaii, I dream in a dream.

difficile, come fa l'Europa quando piove, e si rintana a dipingere le isole del sogno.

quando balli così mi vuoi provocare. E lo sai cos'è che scateni tu?

gente che sente l'aria, coppa per la soia, che sta a contatto sempre, che carna vive il mondo. A dove sta verità, a dove sta qualcosa, pensieri senza parole, lacrime e luce. Meglio una goccia d'acqua e sentimenti, meglio ogni tanto a toccare un tramonto. E imparate a voler bene veramente, se ho

comunque in un nido di bestie bianche. C'è una cattedrale che scende e un lago che sale. C'è una compagnia di piccoli commedianti in costume intravisti sulla strada attraverso il margine del bosco. E c'è infine, quando hai fame e sete, qualcuno che ti caccia via. Io sono il viandante sulla strada maestra che attraversa i boschi. Vedo a lungo il malinconico bucato d'oro del tramonto. Meno in alto ci sono le fogne. Meno in alto ci sono le fogne. I sentieri sono aspri, i dossi si ricoprono di ginestre. Come sono lontani gli uccelli e le fonti. Non può esserci che la fine del mondo andando avanti.

Vibrano le apine, le ali loro lunghe e di vetro, imitano gli arcobaleni. Brucano le apine quando cercano il loro cibo tra le mie dita. Dormono le apine in giallo e in nero, e chissà che cosa sognano, sono così piccole.

sentirai pensato. Sì, è così, così la vita, la vita guidandomi per una via infinita.

mai compagna, la voglia di rinascere, su un camioncino diretto, espresso accelerato, verso la sua punta, verso le Olioliper, con un sole scenograficamente corretto e anche pulito, lasciandoti alle spalle l'odore acido dei giorni in cui devi filtrare il tuo senso come il tè e il carico gravoso delle nuvole. Gobba fardello in cui nascondi con stanchezza tuo padre, tuo figlio, l'amore che non hai,

anche senza la fretta assurda della nuova metropolitana. E senza il bisogno di sentirti naufragare in un'isola lontana. Tutte le volte che ti guardi far l'amore, con un occhio la rabbia e in quell'altro la voglia e il dolore, con quel cane randagio che ho bastonato stamattina sulla strada, con quel cane randagio di tuo marito che ti chiede come vai,

campagna, la voglia di tornare, sulla strada battuta dai sassi, dai venti, dagli sputi del potere, quella strada che in sogno avevi creduto di vedere, o di avere, almeno, immaginato. Quella volta che sei arrivata fin sulla porta con la tua sciarpa rossa in mano e i cioccolatini tra i denti, talmente sbriciolati da sembrare persino trasmigratori contenti di ansie, quelle pozzanghere su cui non riesci

l'uomo destinato direi da sempre ad un lavoro più forte, che le sue spalle o la sua intelligenza non volevano sopportare. Sembrò quasi baciato da una buona sorte quando dovette andare. Sembra però che non siamo entrato nella storia, ma sono cose che si sanno sempre dopo. D'altra parte nessuno ha mai chiesto di scegliere, neanche alla

Nel grembo umido, scuro del tempio, l'ombra era fredda, gonfia d'incenso. L'angelo sceso.

il colore del vento. Volammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti e le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'olivo si abbraccia la vite. Scendemmo là dove il giorno si perde a cercarsi da solo, nascosto tra il verde. E lui parlò come quando si prega, ed alla fine d'ogni preghiera contava una vertebra

sogno in un cerchio di voci. Con le ali di prima cercai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare. Poi vidi l'angelo mutarsi in cometa e i volti severi divennero pietre. Le loro braccia profili di rami, nei gesti immobili d'un'altra vita, foglie le mani, spine le dita. Voci di strada, rumori di gente, mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Sbiadì l'immagine, spinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole ripeteva ad un angelo la strana preghiera, dove forse era sogno ma sonno non era. Lo chiameranno figlio di Dio, parole confuse nella mia mente, svanite in un sogno ma impresse nel ventre.

ma la paura dalle labbra si raccolse negli occhi, semi chiusi nel gesto di una quiete apparente che si consuma nell'attesa di uno sguardo indulgente. E tu piano posasti le dita all'orlo della sua fronte.

azione del panorama musicale della Sardegna. Io sono Franco Zurru e trasmetto dagli studi di Red On Air, la radio mai doma e mai di moda del quartiere di Redona a Bergamo. In ogni episodio scopriremo un artista o un gruppo che in qualche modo rappresenta la Sardegna in musica. Parleremo di jazz, ma non solo. Al Quattro Mori Jazz Club invitiamo artisti sardi di tutti i generi, purché facciano buona musica. L'ospite virtuale di oggi a Quattro Mori Jazz Club è Francesca Corrias. Qualcuno di voi la conosce? Non vedo tante mani alzate, vabbè, non è mai troppo tardi.

Partiamo dall'inizio, che è sempre la cosa migliore da fare. Francesca Corrias non è una di quelle artiste che è cresciuta in famiglia ascoltando jazz tutto il giorno fin da piccola, o almeno non nel senso romantico che ci immaginiamo. Il suo percorso è abbastanza atipico e proprio per questo è interessante. Ha studiato violino al Conservatorio di Cagliari, ha preso la licenza di solfeggio, poi, e qui la cosa si fa curiosa, ha imparato da sola il flauto traverso, la chitarra e il tres, le percussioni afrocubane, da autodidatta. E questo già vi dice qualcosa sul tipo di persona che è, una che non aspetta che qualcuno glielo insegni, ma ci va dentro da sola, con testa bassa e tanta voglia di capire. E il jazz arriva dopo, arriva all'università, e lei stessa l'ho raccontato in qualche intervista con una metafora che trovo molto bella. Scoprire il jazz è come scoprire la lettura, all'inizio faticoso, ma poi irrinunciabile. Ecco, irrinunciabile, una parola che dice tutto. I dischi che l'hanno folgorata, che l'hanno fatta innamorare di questa musica, Kind of Blue di Miles Davis, Love Supreme di Joe Contrail, due classici assoluti, due pilastri, ma poi aggiunge che forse il disco che le ha davvero cambiato la vita è Songs of the Key of Life di Stevie Wonder. E anche questo dice qualcosa. Francesca Corrias non è una musicista che si chiude in una sola stanza, le stanze le attraversa tutte.

Bene, torniamo alla sua storia. Si laurea con lode a Pisa in lingue e letterature straniere, si specializza in didattica, sempre col massimo dei voti, insomma non è il tipo che lascia le cose a metà. E poi finalmente si potrebbe dire, anche se in realtà il percorso aveva già preso quella direzione già da un po', arriva il jazz come centro di tutto. Dal 2009 insegna canto jazz al Conservatorio di Cagliari. Dal 2013 è anche insegnante ai seminari invernali di Nuoro Jazz e dal 2014 anche a quelli estivi. Nuoro Jazz, per chi non lo sapesse, è uno dei seminari jazz più importanti d'Italia, un appuntamento che ogni estate porta a Nuoro musicisti e studenti di tutto il paese. Non è un posto dove finisci per caso, ci finisce perché sei bravo o sei brava. E nel frattempo i concerti, i progetti, i dischi, perché Francesca Corrias non è una che fa solo una cosa alla volta.

Parliamo un po' della sua discografia, che è abbastanza ricca e abbastanza variegata. Uno dei dischi che vale la pena citare subito è Sunshine, uscito nel 2012 per Sard Music, un disco da leader che lo dice già lunga su dove si trova in quel momento della sua carriera. E non è un disco qualsiasi, perché fra gli ospiti c'è David Lynx, cantante belga di jazz, uno dei più raffinati in circolazione in Europa. Avere Lynx su un disco vuol dire che ci si muove in certi ambienti, che si ha una certa credibilità nel mondo jazz internazionale, non solo italiano. Poi arriva Frattale col Sunflower Quartet, un progetto che dura nel tempo e ha un'identità precisa. Su questo disco Paolo Fresu ha scritto qualcosa che vale la pena di citare, perché è una di quelle frasi che coglie davvero nel segno. È Francesca Corrias, l'anima dei Sunflower. Non solo perché ne è la voce principale, ma anche perché è lei che permea delicatamente il mood del gruppo con la sua personalità allo stesso tempo forte e delicata. Forte e delicata, detto da Paolo Fresu, che di musica se ne intende, è un riconoscimento serio.

Ma Francesca Corrias non è solo Sunflower Quartet, è anche Rondella, un progetto più recente con un suono descritto come un pianeta sonoro, qualcosa che mescola ritmo, melodia, armonia in modo aperto, senza barriere tra le influenze. C'è il jazz, ovviamente, ma c'è anche altro. E poi c'è Mucca Macca, un progetto ancora diverso, dove lei è vocalist, compositrice e flautista, anche il flauto, quello che ha imparato da sola, e con cui ha pubblicato Elementary per l'etichetta Bella Casa. E ancora Still Chame, inciso come cantante e compositrice per il disco dell'arpista Marcella Carboni. Un progetto cameristico, raffinato, dove la sua voce si muove in un contesto armonioso completamente diverso dal jazz più diretto. Ecco, questo è un altro segno di chi è Francesca Corrias, la curiosità, la disponibilità a spostarsi e non restare ferma in un solo posto. Ha collaborato con un sacco di artisti sardi, e non solo, Rossella Fa, Laura Mura, Mario Brai, Alberto Sanna, ha partecipato a festival importanti, ha lavorato con musicisti come Arto Moreira, batterista e percussionista brasiliano storico, uno che ha suonato con Miles Davis, ha lavorato con Uri Caine, pianista americano fra i più originali degli ultimi 30 anni, nomi che non si incontrano per caso.

C'è un aspetto importante di Francesca Corrias che voglio ancora sottolineare, che forse non emerge subito quando si parla di lei solo come cantante. Francesca Corrias è una musicista a tutto tondo, nel senso che non si limita a interpretare, compone, arrangia, suona più strumenti, insegna, dirige e rassegna jazz, gestisce la sua dimensione artistica con una consapevolezza che non è così comune. C'è poi la questione della Sardegna. Vivere e lavorare in Sardegna come musicista jazz non è la scelta più comoda del mondo dal punto di vista logistico. Il mercato musicale italiano è già complicato di suo. Farlo dall'isola aggiunge una serie di difficoltà pratiche che chiunque nel settore conosce bene. Eppure Francesca Corrias non ha mai smesso di costruire lì la sua carriera, contribuendo a rendere Cagliari e Nuoro dei punti di riferimento per il jazz dell'Italia meridionale, e questo non è poco. Lei stessa ha detto in qualche occasione che la Sardegna ha tantissimi talenti musicali, una cosa vera, basta pensare a quante voci importanti sono arrivate dall'isola negli ultimi decenni, ma a volte mancano le strutture e le opportunità per valorizzarli davvero, un problema che lei conosce bene perché ci convive ogni giorno.

Vale la pena spendere due parole anche su un ulteriore progetto un po' diverso, il Caravan Trio, dove Francesca Corrias porta la sua voce e la sua chitarra in un repertorio di musica brasiliana. Caetano Veloso, Javan, Chico Buarque, i grandi della musica popolare brasileira. E non è una cosa che si fa per caso o per moda. Il suo percorso col tres, lo strumento cubano con cui ha affinato il senso del ritmo afro-latino, è parte integrante del suo mondo di stare sulla musica. E sentirla cantare in portoghese, su un arrangiamento acustico con contrabbasso e percussioni, è un'esperienza un po' diversa rispetto al jazz più classico, ma esattamente il tipo di trasversalità che la caratterizza. Non si tratta di fare tante cose perché si è irrequieti, ma di seguire i fili della curiosità fino in fondo, senza chiedersi troppo se ci sta o no nel proprio profilo artistico.

0: E poi c'è la didattica, la dimensione dell'insegnamento per Francesca Corria se non è un ripiego o qualcosa di separato dalla vita da musicista. È parte integrante di quello che fa. Al Conservatorio di Cagliari porta da anni un lavoro serio sul canto jazz, lavorando con studenti che spesso si avvicinano per la prima volta a questa musica in modo strutturato. Ha raccontato come i concerti dei suoi studenti, i live jazz del conservatorio, siano per lei il momento più importante del percorso formativo. Perché suonare in classe è una cosa, ma salire su un palco davanti a un pubblico reale è tutt'altra storia. È lì che si impara a gestire l'emozione, la tensione, l'imprevisto. Ed è esattamente quello che il jazz chiede: essere presenti, reagire, non bloccarsi. Un approccio all'insegnamento che dice molto su come lei vive la musica in prima persona.
1: La puntata di oggi si sta concludendo e noi abbiamo ascoltato nell'ordine Blackbird dall'album Songshine, Haiku con David Lynx dall'album Songshine, Norel col Sunflower Quartet dall'album De Diora, Libra dall'album Roundella, Steel Chime con Marcella Carboni, Yuri Golubev e Francesco Dauria, Bentu col Sunflower Quartet dall'album De Diora, Corcovado col Caravan Trio.
0: Francesca Corrias è un nome che nel circuito del jazz italiano è conosciuto e rispettato, ma fuori da quel circuito, nel pubblico generalista, in radio, nelle playlist, è ancora meno conosciuto di quanto meriterebbe. Ed è un po' il destino del jazz italiano di qualità. È un mondo ricchissimo con musicisti straordinari che fatica a bucare la superficie della grande visibilità. E ascoltare Francesca Corrias è il modo migliore per capire di cosa stiamo parlando. Grazie per averci seguito. Se volete criticare, commentare o fare una proposta per una delle prossime puntate, scrivetemi una mail a quattromori@redonair.it, 4 mori in lettere tutto attaccato, o mandate un messaggio WhatsApp al numero 351 459 3144, oppure postate un commento su Spotify. Un saluto da Franco Zurro, un saluto da Redonair, la radio mai doma e mai di moda. Vi aspetto la prossima settimana per incontrare un nuovo ospite al nostro Quattro Mori Jazz Club.
2: Redonair ha presentato Quattro Mori Jazz Club. Suoni e musicisti da oltretirreno. Ha condotto Franco Zurro.

O viegure l'orma sotto e coperta. A notte senza ragione, a gente chiude il finestra. Dove guardi? Mi sono scedato in mezzo alla tempesta.

io lo so delle cose poi non sono mai come come te le aspettavi te, io sono triste però, io sono triste.

0: 喂喂嘿喂，perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. No no no no.
1: Panulna, Pasnata, Peulleta, Vatrota, Ponaulna, Poterda, Fuiluna, Favliate, Panulna, Neuluona.

Va bene, vi siete meritati una bella pausa di 10 minuti. Ci vediamo fra poco.

fatto fu poco soddisfatto. Non tutti nella capitale sbocciano i fiori del male. Qualche assassino senza pretese abbiamo anche noi in paese.

via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

sole avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

E allora alzate, alzate tutti quanti con noi corpori, siamo qua giù. File, andiamo qua giù, andiamo qua giù, a parlare con noi. Voglio ce ne amo.

Bavangopoli, c'è stato, vai giù! Ci siete? Sicuro? Vai giù, ho fatto chissà, ma avessate nel rima, avessate le parole, ma che sto gruppo è troppo bello, che quasi quasi lo facessi! E poi si vuole girare il carico, ma sempre le stesse stronzate, al finale penso che è tutto fa per scontato. L'unica cosa che mi viene a dire è Saglia, sali in coppa ritmo, sali in coppa groove, sali a dove tu, Saglia, sali in coppa una stella, l'importante è che non dalla rabbia con amore. Ma io ci sta.

La misero silos, sangria. Sai un po' ritmo, fra. Sai un po' gruppo, fra. Sa da un po' ritmo. Himalaya. Ci vengo si ci vai.

tra la coperta d'uncinetto c'era il soffio della tua pazzia. E allora la tua faccia vietnamita ricordava tutto quel che ho

chiari hanno scelto la semplicità. Se Luigi si sporge verso l'acqua, sono solo fatti suoi. E ancora mille volte, mille anni, ci scommetto, mi ringrazierai per quel sorriso ladro e per i giochi, i mille giochi che sapevi già. E ancora mi dirai che non vuoi essere cambiata, che ti piaci come sei.

Pride in the name of love.

so che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia un'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco l'epoca dei fatti,

0: Siamo a 52.
1: Sto proprio giusto pensando che voglio andare a giocare in fine a fare le
2: Magic Show!
0: E ti vengo a cercare!

di arroganza e di stucchevole bontà, di tentativi disperati, anni affollati di qualsiasi forma di incapacità. Anni affollati, per fortuna siete già passati. Ho fatto indigestione, la mia testa è piena, dall'Africa all'America al mio letto non c'è rimasto niente che non so.

donna mi lasciò. Anni affollati, per fortuna siete già passati. E quanti ne ho mangiati di domani e di destini. E poi gli spazi aperti, le donne solidali, le erbe dopo i pasti, l'orgasmo a tutti i costi. Con l'Arci non si è soli, famiglia Meneghina, gli amici della Francia. A scuola imparerò a ballare, mi viene da vomitare.

Ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

C'è una crisi tremenda che investe l'intero settore e che il pubblico vuole si parli più semplicemente, così chiari e precisi e banali da non dire niente. Per capire la storia non serve un discorso più grande. Signorina Cultura, si spogli

sognatore di grandi promesse. Io ancora scappo dall'essere grande. Ho provato a nuotare tra gli altri e vivere il giorno tra impegni e ritardi. Avere un ruolo fra i tanti di tutti, sentirmi parte.

0: aspetta, vedi. Con l'Odistia il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, e le...
1: Questo è stato questo è stato il primo intoppo, lo so.
0: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
1: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
0: Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, ma è un eone. Non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
1: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

this will kill.